0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Yeah.

Oh,

Sì.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

hands on my face. Tell me you love me and no one else.

on my face.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

mille enigmi nel jazz.

0: whisper out of you and whisper out of you. Yes, sir.
1: La notte da intenditori, tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa.

che purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta.

faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli.

quel mattino, quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci, e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto: ma dove mi hai portato?

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso? Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono salite a 38 le barche della flottiglia intercettate da ieri dall'esercito israeliano. Questo almeno secondo il sito ufficiale della missione umanitaria, che parla di 12 mezzi ancora in navigazione. L'assalto della marina di Tel Aviv è iniziato ieri mattina e al momento non ci sono certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Tra le persone a bordo delle barche che non sono ancora state bloccate c'è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che poco fa ci ha mandato un messaggio vocale. L'audio è disturbato, il parlamentare dice che stamattina all'alba hanno avvistato una nave militare, che la sua barca, la Kasri Sadabat, sta cercando di allontanarsi e che lui ha notizia di altri 9 mezzi della flottiglia che non sono stati ancora fermati.
3: La notte è andata, eravamo pronti a essere intercettati, ma in realtà sono avvenuto. Siamo sbagliati perché ho visto una figura tetra di questa, la silhouette di una nave militare. Abbiamo intervento deviato rotta verso sud, dopodiché oltre alla Kasri Sadabat ci sono altri 9 imbarcazioni che sono scappate ieri agli abbordaggi.
2: Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro liberazione immediata. Dalle opposizioni arrivano pressioni sul governo perché faccia di più. E in decine di città nel corso della giornata ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia, che in parte erano già previste per lo sciopero generale del sindacato di base USB, convocato proprio in appoggio alla missione.
4: Trump ha annunciato di avere sospeso un nuovo attacco contro l'Iran, che sarebbe dovuto cominciare proprio oggi. Ho detto ai vertici militari di non attaccare su richiesta dei paesi del Golfo. Ora è in corso un negoziato serio. Queste le parole del presidente americano, che fino a poco prima aveva continuato a minacciare Teheran. Non è chiaro quale sia lo stato del negoziato. Il Pakistan dovrebbe aver consegnato agli Stati Uniti un'ultima proposta iraniana. Secondo alcuni media regionali in Medio Oriente, la Repubblica Islamica avrebbe proposto una lunga sospensione del suo programma nucleare e il trasferimento all'estero in Russia dell'uranio arricchito. Per i media iraniani, l'amministrazione americana avrebbe invece ipotizzato la sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano.
2: Vladimir Putin comincia oggi una nuova visita in Cina. Il vertice con Xi Jinping arriva solo a pochi giorni dal viaggio a Pechino di Donald Trump. I rapporti tra Cina e Russia sono diventati ancora più stretti negli ultimi anni per interessi economico-commerciali e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. La Cina è uno dei paesi che ha comprato la maggior parte del petrolio russo dopo l'introduzione delle sanzioni occidentali a Mosca per l'invasione dell'Ucraina.
4: A San Diego, in California, c'è stata una sparatoria in una moschea. 2 assalitori hanno sparato facendo 3 morti, compreso un responsabile della sicurezza. Dopo si sono tolti la vita. È successo nel principale centro islamico di San Diego. I 2 assalitori avevano 17 e 18 anni.
2: Al Parlamento europeo oggi si discuterà sulla tentata strage di sabato scorso a Modena. Nell'aula di Strasburgo è stata approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di dibattere sulla protezione degli spazi pubblici e sulla prevenzione della violenza. Bocciata la proposta della Lega, che parlava di contrasto all'islamismo interno e di inasprire i criteri per il riconoscimento della cittadinanza. Oggi l'uomo che è stato fermato dovrebbe essere interrogato. Al momento il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati.
4: A Siena 2 schermitori italiani sono stati assolti in primo grado dall'accusa di violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli è una sciabolatrice messicana, Fernanda Herrera, che ha denunciato di essere stata violentata nel 2023 durante un raduno internazionale di scherma. Dopo la sentenza l'atleta è scoppiata in lacrime, si è presentata davanti alle telecamere. Non ho mai voluto far vedere la mia faccia in questi 3 anni, ma mi farò vedere perché sono orgogliosa di me, ha detto. Per 3 anni ho lottato per la mia giustizia e non mi fermerò mai. Il suo avvocato ha annunciato ricorso in appello. Al suo fianco si è schierata anche l'associazione Differenza Donna. I difensori degli imputati parlano invece di sentenza giusta.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Sono salite a 38 le barche della flottiglia intercettate da ieri dalla Marina israeliana. Una decina quelle che risultano ancora in navigazione. Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 avrebbero nazionalità italiana. Tajani chiede la loro liberazione. Dalle opposizioni pressioni perché il governo faccia di più. Ieri manifestazioni in decine di città a sostegno della missione, nel giorno dello sciopero generale proclamato dall'USB. Niente nuovo attacco contro l'Iran, almeno per ora. Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro, ha sospeso la ripresa dei bombardamenti contro Teheran. Me l'hanno chiesto i paesi del Golfo, ora il negoziato è serio, ha detto il presidente americano. Lo stato della trattativa rimane però un'incognita. E dopo Trump arriva Putin, il presidente russo comincia oggi la sua visita a Pechino. Cina e Russia sempre più vicine per interessi economici e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. A San Diego, in California, sparatorio in una moschea. 5 i morti, compresi i 2 assalitori di 17 e 18 anni. La comunità islamica della città. Odio e intolleranza religiosa senza precedenti. Al Parlamento europeo oggi si discuterà sulla tentata strage di Modena. Approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di dibattere sulla protezione degli spazi pubblici. Bocciata quella della Lega che parlava di islamismo e cittadinanza. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio dell'uomo fermato. Il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
17: Radio 3 Network.

0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Niente nuovo attacco contro l'Iran, almeno per ora. Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro e ha sospeso la ripresa dei bombardamenti contro Teheran. Me l'hanno chiesto i paesi del Golfo, ora il negoziato è serio, ha detto il presidente americano. Lo stato della trattativa rimane però un'incognita. E dopo Trump arriva Putin, il presidente russo comincia oggi la sua visita a Pechino. Cina e Russia sempre più vicine per interessi economici e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. Sono salite a 41 le barche della flottiglia intercettate da ieri dalla marina israeliana, una decina quelle ancora in navigazione. Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 avrebbero nazionalità italiana. Tajani chiede la loro liberazione, dalle opposizioni pressioni perché il governo faccia di più. Ieri manifestazioni in decine di città a sostegno della missione. Al Parlamento europeo si discute sull'attentata strage di Modena, approvata una mozione di Fratelli d'Italia per dibattere sulla protezione degli spazi pubblici, bocciata quella leghista che parlava di islamismo e cittadinanza. Oggi è atteso l'interrogatorio dell'uomo fermato, il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Gli Stati Uniti non attaccheranno nuovamente l'Iran, almeno per ora. Lo ha annunciato Donald Trump alla fine di una giornata nella quale la ripresa della guerra in Medio Oriente sembrava inevitabile. Il presidente americano ha detto che ora il negoziato è diventato serio e che Teheran non avrà mai l'arma atomica. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
3: Sta succedendo che Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro dopo nuove minacce a Teheran, ha detto di avere sospeso un attacco che sarebbe dovuto cominciare proprio oggi, martedì, su richiesta dei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar. E poi, come dicevi tu Andrea, ha aggiunto che ora si sta negoziando seriamente e che alla fine di questo negoziato l'Iran non avrà mai l'arma atomica. In realtà lo stato del negoziato non è assolutamente chiaro, il Pakistan dovrebbe aver consegnato agli Stati Uniti un'ultima proposta iraniana, secondo alcuni media regionali in Medio Oriente la Repubblica Islamica avrebbe proposto una lunga sospensione del suo programma nucleare e il trasferimento all'estero, in Russia, dell'uranio arricchito. Per i media iraniani l'amministrazione americana avrebbe invece ipotizzato la sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano, ma nulla di tutto questo è stato confermato ufficialmente. Sulla base degli elementi che abbiamo possiamo ricordare come i paesi della regione, i paesi arabi, non vogliono in alcun modo la ripresa della guerra per tutti i danni che si porterebbe dietro, che l'opinione pubblica americana sia contro un nuovo attacco all'Iran e che l'amministrazione Trump sia bloccata perché finora la sua strategia non ha funzionato. Attenzione poi, questo vale anche per noi operatori dell'informazione, attenzione all'imprevedibilità di Trump. Tra poche ore la Casa Bianca potrebbe far uscire un messaggio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo appena sentito e raccontato. Andrea.
2: Grazie Emanuele, dicevamo dell'opinione pubblica americana contraria alla guerra in Medio Oriente e in effetti gli ultimi sondaggi danno la popolarità di Trump in caduta libera. Sentiamo Michele Migone.
4: Le percentuali di approvazione delle sue scelte sono ai minimi storici. La maggioranza degli interpellati ha un giudizio negativo sulla decisione di attaccare l'Iran, 65%, su come ha gestito il conflitto israelo-palestinese, 62%, sulla conduzione dell'economia, 64%, sul costo della vita, 69% lo boccia. Lo fanno gli elettori democratici, ovviamente, ma anche gli indipendenti, il 69%, il 5% in più rispetto a gennaio. E tutte queste percentuali mostrano un presidente in grave difficoltà, ma ben guardare il quadro che emerge dal sondaggio non è così drammatico per lui. Ci sono alcuni dati significativi sulla guerra contro l'Iran. È vero che il 52% delle persone raggiunte è contraria a una ripresa degli attacchi contro Teheran, ma è anche vero che la base repubblicana, magari non tutti MAGA, continuano a sopportare l'idea di una guerra contro l'Iran e vogliono che continui. Il 70% dei repubblicani pensa che se non c'è un accordo le ostilità debbano riprendere, il 73% di questo campione ritiene che debbano finire solo quando si avrà la certezza che gli Ayatollah non avranno mai la bomba atomica. Queste ultime due percentuali saranno un elemento di valutazione di Trump nella sua decisione di riprendere o no i bombardamenti. La sua base in sostanza non gli è contro. Il sondaggio contempla anche le prossime elezioni di medio termine. I democratici sono dati 10 punti avanti rispetto ai repubblicani, ma il partito di Barack Obama sembra mancare ancora di slancio. Il 44% dei democratici è insoddisfatto dell'atteggiamento del suo partito, mentre lo è solo il 23% dei repubblicani rispetto al Grand Old Party. In più, i repubblicani, come si sa, stanno ridisegnando le mappe dei seggi in diversi stati, dando così tra gli 8 e 10 seggi in più al loro partito nelle prossime elezioni di novembre.
2: Dopo Trump arriva Putin. Il presidente russo comincia oggi la sua nuova visita a Pechino, dove la scorsa settimana era andato in viaggio il presidente degli Stati Uniti. Cina e Russia sono legate dagli interessi economici e dalla comune contrapposizione proprio agli Stati Uniti. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: In un mondo di conflitti e disordine, la Cina si colloca sempre più come un punto di riferimento politico e diplomatico, forse proprio per il fatto che teme conflitti e disordine come la peste e che quindi se ne tiene alla larga. Vince senza fare nulla, come i classici insegnano, è però un nulla attivo. E così oggi il turno di Putin arrivare a Pechino subito dopo Trump e buon ultimo di una lista di capi di Stato e di Governo, tra cui Macron e Starmer. Cos'hanno Russia e Cina da dirsi? Innanzitutto si tratta di rinsaldare un partenariato strategico fondamentale per entrambe. È una relazione diseguale per potenza economica, ma Putin questa volta ha buoni assi nella manica, specialmente perché dopo Hormuz la Cina ha bisogno di mettersi al riparo da eventuali crisi energetiche e lui l'energia ce l'ha. Così si parlerà senz'altro di gas e petrolio. Per la Cina la Russia rappresenta circa il 18% delle importazioni di petrolio rispetto a circa il 13% dell'Iran e a circa il 42% degli altri paesi del Golfo. Probabile che la quota russa aumenti. Putin punta poi a promuovere il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, a lungo rimandato perché Mosca e Pechino non si accordano sul prezzo del gas. Se arriveranno novità saranno solo l'inizio di un processo fatto di contrattazioni successive, ma sarà comunque significativo. Nei dossier di politica internazionale Cina e Russia hanno un interesse in comune: tenere a distanza gli Stati Uniti e promuovere il multipolarismo. Questo per ora è più che sufficiente, ma difficilmente Xi Jinping, che gioca su tutti i tavoli e che può farlo, si appiattirà eccessivamente sulle posizioni di Putin.
2: Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono salite a 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, questo almeno secondo il sito ufficiale della missione, che parla di 10 mezzi ancora in navigazione. L'assalto della marina di Tel Aviv è iniziato ieri mattina e al momento non ci sono certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Nella notte due degli italiani che sono sulle barche ancora non intercettate, il deputato Dario Carotenuto e il sindacalista Dario Salvetti, ci hanno confermato di essere ancora in viaggio. Il primo ci ha anche riferito che in queste ore la sua barca sta cercando di allontanarsi da una nave militare israeliana. E sentiamo quello che ci ha detto proprio pochi minuti fa Simona Losito, giornalista freelance, anche lei su una delle barche che non sono state ancora fermate.
6: In totale sono state intercettate 40 imbarcazioni, noi invece continuiamo a navigare, siamo stati tutta la notte svegli a monitorare il cielo e le acque intorno a noi. Non ci sono stati avvistamenti particolari, a parte qualche drone che provava a sorvegliare l'area. Per ora pensiamo di essere liberi da possibili attacchi, però ci aspettiamo che ci approccino nelle prossime ore, nei prossimi giorni, speriamo il più tardi possibile. L'intento è quello di continuare verso Gaza, di avvicinarci quanto più possibile alle coste palestinesi finché non ci fermeranno.
2: Tra le centinaia di persone sequestrate finora, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri italiano ha chiesto la loro liberazione. Dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più e in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia, in parte già previste per lo sciopero generale del sindacato di base USB, convocato proprio in appoggio alla missione. Sentiamo alcune delle persone scese in piazza ieri sera a Milano, intervistate da Matteo Lefons.
7: Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui.
8: Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo. farlo nessuno, altrimenti è complice.
9: Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria, di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani.
10: Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, anche stare un'ora in silenzio, fermi, in Duomo, tutti i giorni, ha un grande potere simbolico, il nostro modo di dire non il mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
2: E Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il Consiglio Comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi, smentendo quanto votato dallo stesso Consiglio 8 mesi fa. 21 voti contrari, 17 favorevoli. La maggioranza che sostiene il sindaco Sala si è spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del PD, 3 i voti contrari tra i Dem. Contro la sospensione hanno votato i Riformisti, Azione, la lista civica del sindaco e il centrodestra. A ottobre dell'anno scorso il Consiglio aveva votato a favore della sospensione con numeri sempre risicati. Il sindaco Sala e la giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, una forzatura istituzionale che ha portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno. Una spaccatura che, dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano, apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. A San Diego, in California, c'è stata una sparatoria in una moschea. Due assalitori hanno sparato, causando 3 morti, compreso un responsabile della sicurezza. Poi si sono uccisi. È successo nel principale centro islamico della città. I due assalitori avevano 17 e 18 anni. Secondo i media americani, nella loro auto sono stati trovati messaggi contro l'Islam. L'imam della moschea ha parlato di odio e intolleranza religiosa senza precedenti negli Stati Uniti. In Italia oggi l'uomo fermato per l'attentata strage di Modena dovrebbe essere interrogato. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici. Nonostante a livello politico la Lega insista su un presunto movente islamista e su alcune mail in cui l'uomo aveva insultato i cristiani. A partire dall'attentata strage oggi ci sarà un dibattito al Parlamento europeo, il servizio da Bruxelles.
11: I fatti di Modena irrompono alla plenaria del Parlamento europeo, dove l'agenda iniziale è stata modificata in apertura dei lavori per includere il tema al dibattito di oggi pomeriggio. I gruppi di destra conservatrice e sovranista sono riusciti a far passare il nuovo punto in agenda con il solito supporto del Partito Popolare Europeo, quindi replicando la maggioranza italiana, anche se con alcuni distinguo. Prima di tutto, la plenaria di Strasburgo ha approvato la richiesta del gruppo dei conservatori e riformisti europei, quello di Fratelli d'Italia, ma ha bocciato quella dei patrioti per l'Europa, cioè della Lega. I conservatori hanno limitato la questione al proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell'UE. I patrioti volevano spingersi ben oltre con il titolo «Necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». E poi va segnalato che il Partito Democratico ha votato a favore della mozione dei conservatori per non lasciare la questione solo in mano alle destre, senza però risparmiare un attacco alla Lega. Rifiutiamo qualsiasi forma di strumentalizzazione. Parleremo di Modena, di vicinanza alle vittime, di sicurezza e della meravigliosa reazione della città, ha messo in chiaro il capo delegazione Zingaretti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: A Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni con accuse di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. La notizia di poco fa, al momento non ci sono altri dettagli. In giornata ci sarà una conferenza stampa nella questura della città toscana. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
12: Christian Mungiu ritorna a Cannes con alcuni suoi temi classici legati all'ossessione religiosa, all'emigrazione, alla colpa. Il regista romeno, già vincitore di una Palma d'Oro nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, porta avanti la riflessione sulla società romena, cominciata con opere legate all'epoca post Ceausescu e che oggi porta il peso di una cultura fortemente intrisa dai dogmi della Chiesa. In Fjord trasferisce in Norvegia, nel paese originario della madre, interpretata da Renata Resve, una numerosa famiglia di Bucarest che non riesce a inserirsi nella comunità. Il padre, l'attore Sebastian Stan, costringe i figli a mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia, a pregare tutti i giorni e a rinunciare a ogni tipo di distrazione, minacciando punizioni. Questo comporta la denuncia dei genitori da parte della scuola ai servizi sociali, con l'accusa di infliggere violenze corporali sui figli e condannandoli alla separazione da essi. Fjord è uno di quei film che potrebbe entrare nel palmarès. L'altro film in concorso, L'Inconnu di Arthur Harari, è tratto da una graphic novel di David Zimmerman, ma lo scambio dei sessi giocati tra Léa Seydoux e Nils Schneider funziona solo nelle pagine disegnate, creando confusione e spaesamento con una storia troppo irreale per trovare appigli che la rendano cinematograficamente credibile.
2: Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 4 km di coda per incidente, sono coinvolti due mezzi pesanti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord. In carreggiata opposta, sullo stesso tratto, rallentamenti per curiosi. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana. Segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio, Lucca, Firenze e Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito della cantieristica per la tratta tranviaria Libertà a Bagno a Ripoli, proseguono i lavori della sede tranviaria in Viale Europa all'altezza di via Cimitero del Pino. Le lavorazioni proseguiranno fino al 2 di giugno. Ulteriori dettagli sul sito del Comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30.
3: L'asse della resistenza è più coeso che mai, lo ha detto un portavoce militare iraniano commentando lo stato della crisi in Medio Oriente. Nelle scorse ore Trump ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi contro Teheran prevista proprio per oggi. Il presidente americano ha anche detto che ora il negoziato sta procedendo seriamente e che l'Iran non avrà mai l'arma atomica. In Libano intanto proseguono gli scambi a fuoco tra esercito israeliano ed Hezbollah, nonostante solo pochi giorni fa sia stata prorogata la tregua, le vittime per gli attacchi israeliani sono ora più di 3.000.
2: Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, questo almeno secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione. Al momento non ci sono ancora certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Nella notte diverse persone che sono sulle barche finora non intercettate hanno confermato a Radio Popolare di essere ancora in viaggio. Tra le centinaia che invece sono state sequestrate, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro liberazione, ma dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più. E in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia.
3: È salito ancora il bilancio della diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo le autorità sanitarie locali, al momento ci sono 131 morti e oltre 500 casi sospetti. La malattia, partita dall'est del paese, si sta allargando ad altre regioni e anche alla vicina Uganda. L'OMS ha per ora classificato la malattia e la sua diffusione come un'emergenza internazionale.
2: Siamo di fronte a un odio e un'intolleranza religiosa senza precedenti, lo ha detto il responsabile del centro islamico di San Diego in California dopo la sparatoria nella moschea nella quale sono morte 5 persone, compresi 2 assalitori. 2 giovani di 17 e 18 anni hanno aperto il fuoco, poi si sono uccisi. Nella loro macchina sarebbero stati trovati dei messaggi contro l'Islam.
3: Oggi l'uomo fermato per la tentata strage di Modena dovrebbe essere interrogato. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici, nonostante a livello politico la Lega insista su un presunto movente islamista e su alcune mail in cui l'uomo aveva insultato i cristiani. A partire dalla tentata strage oggi ci sarà un dibattito al Parlamento europeo. Ieri è stata approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia per discutere della protezione degli spazi pubblici e della prevenzione della violenza. Bocciata la proposta leghista invece, che parlava appunto di islamismo e chiedeva norme più restrittive in tema di cittadinanza.
2: La Corte d'Appello di Messina ha dichiarato ammissibile la richiesta di un processo di revisione e ha sospeso l'esecuzione della pena per Alaa Faraj, cittadino libico ora 31enne che nel 2017 fu condannato a 30 anni con l'accusa di essere uno scafista. Sul barcone su cui arrivò in Italia 49 persone morirono per asfissia. Con lui furono condannate altre 7 persone, ma un paio di mesi fa una di loro, il capitano del mezzo, ha detto che tutti gli altri sono innocenti. Possibile quindi che ci siano altre richieste di revisione. Lo scorso dicembre Faraj aveva ottenuto una grazia parziale dal presidente della Repubblica Mattarella, che aveva cancellato una parte della pena che l'uomo rischia ancora al momento di dover scontare. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A1, 6 km di coda in direzione nord tra Valdarno e Firenze Sud per incidente con tendenza all'aumento. Stessa situazione con una coda di 3 km in carreggiata opposta tra Firenze Sud e Incitareggello. Sono coinvolti 2 mezzi pesanti. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Sempre in A1, rallentamenti per perdita di carico tra P1 Variante e Badia verso sud. In A11, coda code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fibili, dove permangono code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico urbano di Firenze. Per i lavori di RFI segnaliamo la chiusura di Ponte Alpino dal lunedì 25 maggio fino al 14 settembre, con modifiche per la viabilità privata e per il TPL, in particolare le linee 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in direzione nord, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud, in carreggiata opposta rallentamenti per perdita di carico tra via 1 variante Badia e per traffico tra Firenze Sud e incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, code a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipiri verso Firenze, code tra Ginestra e Firenze Scandia. Trova inoltre code in uscita a Scandicci e a Santa Croce per chi proviene da Firenze, code a tratti ancora una volta per traffico verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo chiusura di via dei Pescioni per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na
1: na na na. Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione verso Gaza. Poco fa, da una di questi mezzi, l'attivista Antonella Bundu ci ha inviato un breve messaggio vocale.
3: Non possiamo stare al telefono, sappiamo che ci sono 4 navi israeliane militari che stanno setacciando, rastrellando il Mediterraneo. Noi siamo qui dopo 24 ore dalla prima intercettazione, noi stiamo ancora navigando verso Gaza.
2: Centinaia di persone sequestrate sulle navi bloccate finora, tra loro almeno 12 persone dovrebbero avere nazionalità italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro liberazione, ma dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più. E in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia.
4: Gli attacchi israeliani in Libano hanno fatto più di 3.000 morti, lo dicono le autorità locali. Oltre 700 persone sono morte dopo l'entrata in vigore della tregua tra esercito israeliano ed Hezbollah ad aprile. Ancora la notte scorsa ci sono stati attacchi israeliani nella zona di Tiro, nel sud del paese. Un cessato il fuoco definitivo in Libano e tra le richieste dell'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, Trump ha detto di avere sospeso per ora i piani per nuovi bombardamenti su richiesta dei paesi del Golfo.
2: Vladimir Putin comincia oggi una nuova visita in Cina. Il vertice con Xi Jinping arriva a pochi giorni dal viaggio a Pechino di Donald Trump. I rapporti tra Cina e Russia sono diventati ancora più stretti negli ultimi anni per interessi economici, economico-commerciali e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. La Cina importa dalla Russia molta energia. Le importazioni sono aumentate ulteriormente dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
4: È salito ancora il bilancio della diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo le autorità sanitarie locali, al momento 131 morti e oltre 500 casi sospetti. La malattia, partita dall'est del paese, si sta allargando ad altre regioni e anche alla vicina Uganda. L'OMS ha per ora classificato la malattia e la sua diffusione come un'emergenza internazionale.
2: A Siena, tra alcune ore, ci sarà una conferenza stampa in questura dopo che stamattina la polizia ha denunciato 13 minorenni con accuse di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. Al momento non ci sono altri dettagli. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Yeah. No. Yeah. Get your hands in the air, sir.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, traffico bloccato per mezzo pesante in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 2 chilometri di coda tra Aglio e Firenzuola. In A11 troviamo rallentamenti verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili per traffico, rallentamenti verso Pisa tra Navacchio, bivio di diramazione Pisa, raccordo Pisa Centro. La presenza di personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Siamo al traffico ferroviario per il passaggio del Giro d'Italia in Toscana. Segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio, Lucca, Firenze, Lucca, Ulla, Lunigiana per domani 20 maggio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30.
3: Gli attacchi israeliani in Libano hanno fatto più di 3.000 morti, lo dicono le autorità locali, oltre 700 persone sono morte dopo l'entrata in vigore della tregua tra esercito israeliano ed Hezbollah lo scorso aprile, ancora la notte scorsa e poi questa mattina ci sono stati attacchi israeliani nella zona di Tiro, nel sud del paese. Un cessato il fuoco definitivo in Libano è tra le richieste dell'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Trump ha detto di aver sospeso per ora i piani per nuovi bombardamenti su richiesta dei paesi del Golfo.
2: A sud di Cipro sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione verso Gaza. Centinaia le persone sequestrate sulle navi fermate finora, da capire se saranno portate in Israele o se saranno fatte sbarcare altrove. Tra le proteste contro il sequestro arrivate nelle ultime ore, quella del governo del Portogallo, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, a bordo delle barche della missione umanitaria c'erano anche due medici portoghesi.
3: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha espresso preoccupazione per la rapidità con la quale l'Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali parlano di 131 morti e oltre 500 casi sospetti. Ci sono diversi casi nei centri urbani, a partire da Goma, nell'est del paese, e anche a Kampala, nel vicino Uganda.
2: Russia e Bielorussia cominceranno oggi 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari, lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca, coinvolte decine di migliaia di militari. Questa sera Putin arriverà in Cina per una nuova visita di Stato e un vertice con Xi Jinping.
3: A Napoli oggi inizia il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni che fu uccisa un anno fa ad Afragola. L'imputato, il 19enne Alessio Tucci, che ha confessato di averla uccisa. Poco fa in aula ci sono state tensioni con insulti e minacce contro il padre e la madre della ragazza da parte della famiglia dell'assassino. Contro di lui poco prima ci sarebbero state delle urla da parte di amici e familiari della ragazza. La polizia è intervenuta allontanando la famiglia dell'imputato.
2: L'associazione antimafie Rita Atria denuncia di aver ricevuto una richiesta di pagamento del canone RAI a carico della testimone di giustizia a cui è intitolata l'organizzazione. Manderemo una PEC dove spiegheremo che Rita è morta nel 92, ma rimane la sciatteria di un episodio incredibile, dice l'associazione, che da anni chiede di riaprire le indagini sulla morte della testimone, archiviata come suicidio. Lo abbiamo chiesto ipotizzando l'istigazione colposa al suicidio e non escludendo altro, ha spiegato l'avvocato che segue la vicenda. Rita Atria morì pochi giorni dopo l'attentato in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, a cui si era rivolta per denunciare i fatti di mafia legati alla propria famiglia. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso nord, con 5 km di coda tra Aglio e Firenzuola e 1 km di coda tra Barberino e Aglio, il tutto in direzione nord. Si tratta di un mezzo pesante adibito a trasporto di carta. È in corso l'intervento di soccorso. Sempre in A1 troviamo code verso nord tra B1 variante Aglio, tra Aglio e Roncobilano, e verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Regolarizzato al momento il traffico in A11 e in Fipili, dove troviamo personale su strada allo svincolo di Empoli Est in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di Prato e Pistoia, i treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Carceri, la denuncia di Antigone, sovraffollamento al 139%, 64.000 le persone detenute a fronte di 46.000 posti, un problema aggravato dalle politiche repressive del governo e il 60% di chi è in prigione passa l'intera giornata in cella senza attività che puntino al reinserimento sociale. La tentata strage di Modena, la procura avrebbe chiesto la convalida dell'arresto dell'uomo fermato, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale. La Lega però continua a parlare di Islam e di norme più stringenti sulla cittadinanza. Flottiglia, sono 10 le barche della missione non ancora intercettate dalla Marina israeliana. Nel giornale radio la testimonianza del deputato 5 Stelle Caro Tenuto: ci stiamo dividendo per le condizioni meteo e per rendere più difficile bloccarci. Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto ancora la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti. Per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. Trump ha parlato nuovamente di accordo vicino. In Libano le vittime per gli attacchi israeliani sono più di 3.000, nonostante sulla carta sia in vigore una tregua. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Stamattina l'Associazione Antigone ha presentato il suo rapporto annuale sulle carceri. Al centro dell'attenzione il tema del sovraffollamento, aggravato dalle politiche repressive del governo. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale di Antigone.
3: Oramai la situazione è diventata ingestibile ed allarmante. Siamo arrivati a 64.500 detenuti. Ci avviciniamo pericolosamente ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il tasso di affollamento è quasi al 140% su base nazionale. Questo significa che, avendo una disomogeneità nel territorio italiano, abbiamo istituti che stanno sopra il 200% e ben 73 carceri stanno sopra il 150% di affollamento. Abbiamo solo 22 carceri che non sono sovraffollate in tutta Italia. Il governo continua a parlare di un piano carceri così dei sogni, ma la verità è che da quando il governo Meloni è in carica si sono persi 530 posti. Noi non crediamo in ogni caso che questa possa mai essere la soluzione, perché costruire nuove carceri non lo è, bisogna usarle meno. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se sommiamo i massimi edittali, 400 anni di carcere aggiuntivi. Intanto il carcere continua ad aver perso completamente la propria vocazione di riabilitazione sociale. Solo il 40% delle persone attualmente detenute è alla prima carcerazione.
2: Tra gli altri dati contenuti nel rapporto, quello dei suicidi nei penitenziari, 24 d'inizio anno. L'aumento dell'età media delle persone detenute, oggi quelle sopra i 50 anni sono quasi il 30%, ma anche quello dei giovanissimi, anche se in percentuale restano pochi, quelli tra i 18 e i 20 anni sono l'1,6%, un terzo in più rispetto al 2021. Il titolo del rapporto di quest'anno è Tutto chiuso. Sentiamo ancora Susanna Marietti.
3: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
2: L'attentata strage di Modena, secondo l'avvocato dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone, stamattina la procura ha chiesto la convalida dell'arresto, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Il 31enne non avrebbe risposto alle domande del giudice, ma avrebbe fornito i codici di sblocco del suo cellulare, collaborando da questo punto di vista con le indagini. Al momento il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici, nonostante a livello politico la Lega insista di fatto sulle origini marocchine della famiglia dell'uomo e sulle norme per il riconoscimento della cittadinanza. A partire da quello che è successo a Modena, questo pomeriggio ci sarà un dibattito al Parlamento europeo che ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia per discutere della protezione degli spazi pubblici. Bocciata invece una proposta leghista che parlava di islamismo e appunto di cittadinanza. E a proposito della Lega, una notizia di poco fa: la deputata del partito Laura Ravetto ha deciso di lasciarlo e di passare al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Si tratta della dirigente leghista di più alto livello a prendere questa decisione da quando lo stesso generale se n'è andato per fondare il proprio partito. A sud di Cipro sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione autonoma. Centinaia le persone sequestrate sulle navi fermate finora, da capire se saranno portate in Israele o se saranno fatte sbarcare altrove. Tra le persone che non sono state ancora bloccate c'è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa.
4: Al momento 3 imbarcazioni stanno continuando la rotta sud-est verso Gaza, mentre altre 7 stanno andando in direzione sud-sud-est, più verso l'Egitto. Questo anche perché si approssima un temporale che potrebbe vederci coinvolti. Potremmo avere bisogno di una rada alla quale ancorare per affrontare al meglio il temporale. In questo modo noi, in qualche modo, allargando il fronte, rendiamo anche un po' più complicata la vita a chi volesse intercettarci, evidentemente.
2: Nel complesso le persone di nazionalità italiana coinvolte nella missione sono alcune decine. Il governo Meloni finora si è limitato a chiedere la liberazione di quelle che sono state sequestrate, mentre dalle opposizioni arrivano pressioni perché faccia di più. Ieri in decine di città italiane c'erano state manifestazioni a sostegno della flottiglia attaccata, come quella dello scorso autunno, ma con un'ulteriore escalation a partire dal blocco di una parte delle barche avvenuto già a fine aprile al largo della Grecia. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
5: È evidente che il governo israeliano abbia deciso di alzare ulteriormente l'asticella dell'impunità. Prima davanti a Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile in acque internazionali europee sostanzialmente, la seconda escalation è quella che abbiamo visto ieri, e cioè in pieno giorno, non avevano mai attaccato alla luce del sole. Questo è un messaggio molto chiaro anche politicamente. Israele non ha nemmeno più la paura, il timore, la remora di apparire su tutti i media chiaramente mentre commette un crimine. Un messaggio chiarissimo, il messaggio è: possiamo fare tutto quello che vogliamo, e se fosse stato qualunque altro governo a fare quello che sta facendo Israele sarebbe crollato di indignazione l'Unione Europea, il Parlamento, saremmo tutti qui a chiederci come punirli, come sanzionarli. Invece con Israele assolutamente il nulla.
2: E a Gaza intanto anche negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi israeliani con parecchie vittime. Il processo di pace tanto sponsorizzato da Trump è praticamente fermo e il quadro umanitario rimane drammatico. Sara Salvigni è un'infermiera di Emergency che lavora nella striscia.
6: La situazione a Gaza rimane ancora drammatica. Gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Gli aiuti arrivano col contagocce. È molto difficile comunque poter continuare a lavorare perché la carenza di farmaci c'è ancora. Nella striscia l'80% dell'acqua è contaminata, non tutti riescono a raggiungere i punti di distribuzione. Inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili, ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia. Perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane.
2: Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto nuovamente la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti sul Golfo Persico, l'ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi rischiava di essere la giornata della ripresa dei raid americani e israeliani, ma ieri sera Trump ha annunciato che per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. In studio Emanuele Valenti.
7: Sì, Trump ha parlato di un negoziato che presto dovrebbe produrre un ottimo accordo per gli Stati Uniti con l'Iran, che rinuncerà per sempre all'arma atomica. Lo abbiamo sentito anche altre volte. Il presidente americano ha detto anche di avere ricevuto parecchie pressioni in questa direzione da parte dei paesi del Golfo, che sappiamo essere quelli che stanno pagando con l'Iran il prezzo più alto per questa guerra, proprio a causa degli attacchi da parte di Teheran. Ieri, oltretutto, sappiamo esserci stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita. La guerra di Stati Uniti e Israele è arrivata nel momento storico nel quale probabilmente i rapporti tra Iran e paesi arabi del Golfo erano nel loro momento migliore, con il minor grado di conflittualità di sempre. Non è ancora chiaro se alla Casa Bianca oggi si riuniranno lo stesso i consiglieri per la sicurezza nazionale, era stato annunciato ieri da alcuni media americani, ma in ogni caso, come dicevi tu Andrea, Trump ha sospeso per ora la ripresa della guerra, che stando alle sue stesse parole avrebbe potuto essere proprio oggi. Difficile ipotizzare come possa svilupparsi ora il negoziato indiretto, mediato sempre dal Pakistan, anche perché, stando alle dichiarazioni ufficiali o a quello che scrivono i media da una parte e dall'altra, le posizioni sono sempre lontane. La trattativa si deciderà probabilmente, sappiamo, sul nucleare. Teheran infine chiede anche un cessate il fuoco definitivo in Libano, dove le vittime degli attacchi israeliani hanno superato in queste ore le 3.000 unità. Andrea.
2: Grazie Emanuele. L'OMS ha espresso preoccupazione per la rapidità con la quale l'Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati delle autorità locali parlano di 131 morti, oltre 500 casi sospetti, diversi casi nei centri urbani, a partire da Goma nell'est del paese e anche a Kampala nel vicino Uganda. Chiara Montalde, un'infettivologa di Medici Senza Frontiere che ha lavorato a lungo nel paese africano.
8: È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati, negli ultimi 2 anni in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da una o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia e di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo.
2: Adesso andiamo in Francia per lo scontro tra il mondo del cinema e il magnate dell'editoria Vincent Bolloré. Il servizio da Parigi.
9: La battaglia culturale divampa in Francia tra il magnate dei media dell'editoria Vincent Bolloré, il suo progetto di civilizzazione nazional-cattolico reazionario, e la gauche, che sia radicale popolare più social-liberale borghese. E se la battaglia è culturale, il Festival di Cannes, vetrina del cinema d'autore francese mondiale, diventa necessariamente una linea di fronte. Prima il manifesto contro l'influenza di Bolloré, proprietario tra l'altro di Canal Plus, il primo produttore di cinema in Francia e in Europa, sottoscritto ad oggi da più di 1.000 professionisti del cinema. Poi ieri la risposta implacabile del presidente di Canal Plus, Maxime Sada, che annuncia che il suo gruppo non lavorerà più con chi ha firmato il manifesto. Punizione immediata per i ribelli e minaccia frontale a chi volesse raggiungerli nella resistenza. Braccio di ferro con Bolloré, Cannes in nervi tesi, titola questa mattina Libération in prima pagina. Dopo le rappresaglie di Canal Plus contro i firmatari del manifesto anti-Bolloré, il settore del cinema in fibrillazione, tra resistenza e prudenza, scrive il quotidiano. L'Humanité, lo storico quotidiano comunista, titola tutta pagina l'OPA, offerta pubblica di acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, ricordando la lezione di Antonio Gramsci: la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione sui 10 anni dalla morte di Marco Pannella, ricordando le battaglie politiche del leader radicale, dagli scioperi della fame, della sete, fino alle campagne referendarie che, dice il Capo dello Stato, hanno rappresentato svolte nella vita sociale. Mattarella ha parlato di una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica e che lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie, dice il Presidente della Repubblica. Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Hello, Mr. Postman. Did I get any mail today? No? Okay, thank you. I'll see you tomorrow then.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, sulla 1 direttissima, riaperto il tratto precedentemente chiuso per un veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia. Permane 1 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, ancora chiuso lo svincolo di Firenzuola in entrata. Ripercussioni per traffico intenso anche sulla 1 e sulla 1 panoramica, con code a tratti da Calenzano fino a Rioveggio. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Bobo!
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
2: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

0: passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, non ho visto niente io. Io sono qua solo perché mi piace il cazzo.
2: Radio 3 Network.

0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Get ready.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio, 3 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico, rallentamenti invece sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece si segnala la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare i soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
21: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: Le imbarcazioni della flottiglia ancora in viaggio per Gaza sono rimaste solo 7. Le ultime ad essere intercettate sono state la H, 82 miglia nautiche dalla striscia, e poi circa un'ora fa la Don Juan, che ospitava a bordo Daria Salvetti della GKN, l'attivista fiorentina Antonella Bundu, e la Elengi. Le 7 imbarcazioni superstiti non viaggiano insieme, ma si sono divise per complicare un po' il lavoro della marina israeliana. La nave militare dove sono stati riuniti gli attivisti catturati è al momento in viaggio verso il porto israeliano di Ashdod, dovrebbe arrivarci tra circa 2 ore, non è chiaro.

0: quanti siano esattamente gli attivisti a bordo, Al Jazeera parla di centinaia di persone.
1: Svolta di Stellantis sull'elettrico, la vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale per l'Italia, l'amministratore delegato Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche e le prime uscite sono previste nel 2028, non esclusa la collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi, con cui il gruppo discute da diverso tempo. In una nota, Finfiom e Wilma accolgono con cautela la notizia, parlano di tempi ancora lunghi e di incognite molteplici, ricordano che altri stabilimenti, a partire da Cassino, al momento non hanno progetti produttivi.
0: Il viceministro degli esteri iraniano ha illustrato l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Si tratta di un documento in 6 punti che include la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il pagamento dei danni di guerra. Dopo aver minacciato fuoco e fiamme ieri sera, Trump ha nuovamente rinunciato alla minacciata ripresa dei bombardamenti. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, ha dichiarato poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar.
1: Stiamo esaminando la richiesta dell'Italia, ha detto poco fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Il ministro dell'economia Giorgetti poco prima aveva parlato di una trattativa ancora aperta sulla richiesta di maggiore flessibilità e sul Consiglio dei Ministri di venerdì, in vista della scadenza dello sconto sulle accise, Giorgetti ha detto che verranno presi dei provvedimenti sicuramente sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, per prolungare lo sconto sulle accise. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie. E tra poco al Senato si dovrebbe votare una mozione firmata da tutti i capogruppo della maggioranza che impegna il governo a prendere una serie di provvedimenti sulla crisi energetica. In una versione iniziale della mozione era previsto anche per la prima volta di rivedere l'impegno di aumentare le spese per la difesa al 5% fino al 2035, impegno firmato con la NATO. Poco fa si è appreso che questo punto è stato tolto dalla mozione.
0: La crisi Electrolux, sindacati, regioni e governo tutti uniti nel chiedere all'azienda svedese del bianco di ritirare il piano di licenziamenti e dismissioni in vista del tavolo al Ministero convocato per il 25 maggio. Il piano prevede 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona.
1: I salari dei dipendenti pubblici restano quasi 8 punti sotto l'inflazione, i recenti rinnovi sono stati ben lontani dal recupero del potere d'acquisto. Secondo i dati diffusi oggi da Aran, le retribuzioni contrattuali dei dirigenti pubblici non dirigenti sono cresciuti tra il 2016 e il 2025 del 14,9%, meno che nel privato, mentre l'inflazione nel periodo è stata quasi al 23%.
0: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena e non ha contestato l'aggravante terroristica di odio razziale o premeditazione. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare.
1: La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la sua ex compagna Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso accusato di omicidio aggravato anche della premeditazione e occultamento di cadavere.
0: Tornata di primarie repubblicane in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, si vota in 6 stati, Pennsylvania, Oregon, Alabama, Georgia, Idaho e Kentucky, ed è proprio quest'ultimo a essere considerato uno stato cruciale per misurare la tenuta del controllo di Trump sul partito. In Kentucky infatti si sfidano il deputato Thomas Massie, nemico del presidente statunitense, ed Ed Goldrein, sostenuto invece da Trump. Nonostante la guerra in Iran, Pete Hegseth è volato nello stato per dare a quest'ultimo il suo sostegno, mostrando così come l'amministrazione sia compatta nel voler vedere Messi fuori dalla corsa.
1: Il team di subacquei esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimata alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie gli altri due, quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per ripristino incidente in direzione Bologna si registrano ancora 4 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio e 3 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Code a tratti invece sempre in direzione Bologna per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Rimaniamo sulla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

e Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'esercito israeliano ha usato proiettili di gomma contro gli attivisti durante l'intercettazione delle barche della Global Sumud Flottiglia, la denuncia corredata da un video. Il video girato durante l'abordaggio della Girolama, che batte bandiera italiana, si vede un militare puntare l'arma verso la barca, il rumore dei colpi e l'equipaggio che si getta a terra e, come avete sentito, urla "perché sparate, siamo disarmati". La Farnesina ha fatto sapere che il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della

0: forza da parte delle autorità israeliane. Proiettili di gomma sono stati impiegati, secondo quanto ha dichiarato poco fa la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, in almeno altri 5 abbordaggi. Gli attivisti catturati, centinaia di persone, sono in viaggio verso il porto israeliano di Ashdod. Il Movimento 5 Stelle ha confermato di avere perso i contatti col deputato Dario Carotenuto, unico parlamentare italiano a bordo della missione umanitaria. Solo 3 barche proseguono liberamente la navigazione alla volta di Gaza.
1: Presidente Xi Jinping mi ha promesso che non invierà armi all'Iran e gli credo sulla parola, così ha dichiarato poco fa Donald Trump all'indomani della decisione di concedere, questo è il termine che ha utilizzato il presidente statunitense, ancora alcuni giorni a Teheran prima di tornare a bombardare il paese. Oggi il vice ministro degli esteri iraniano ha illustrato l'ultima proposta di pace presentata da Teheran a Washington, include la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi, la fine del blocco marittimo, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dall'area e il pagamento dei danni di guerra. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Catarino.
0: Oggi al Senato i partiti del centrodestra hanno prima presentato una mozione che chiede al governo di rinunciare ad aumentare le spese militari al 5% del PIL. 2 ore dopo però la mozione è stata ritirata. La mozione prevedeva una serie di misure da prendere per far fronte alla crisi economica e conteneva la proposta di rivedere gli obiettivi definiti più ambiziosi, come appunto il 5% del PIL da destinare alle spese militari in ambito NATO, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. La prima firmataria della mozione è stata Stefania Craxi di Forza Italia e poi tutti gli altri capigruppo della maggioranza. Poi la marcia indietro, mozione confermata ma senza più riferimento alle spese militari, almeno 2 ministri, l'iniziativa che segna comunque il momento in cui si trovano governo e maggioranza, con gli impegni internazionali da una parte e le esigenze di campagna elettorale dall'altra.
1: Svolta di Stellantis sull'elettrico, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale per l'Italia, la Di Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche, le prime uscite sono previste nel 2028, non è esclusa la collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi, con cui il gruppo discute da diverso tempo. In una nota, Fin, Fiom e Wilm accolgono con cautela la notizia, parlano di tempi ancora lunghi, di incognite molteplici e ricordano che altri stabilimenti, a partire da Cassino, al momento non hanno progetti produttivi.
0: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro Modena e non ha contestato le aggravanti di terrorismo, odio razziale o la premeditazione. Confermata l'accusa di strage, lezioni e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. 17:35 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per ripristino incidente in direzione Bologna si registrano ancora 4 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio e 3 km di coda sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Code anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Anche in Fipili a causa del traffico intenso code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Da segnalare anche code sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina e a Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da via Laura a via Giusti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Flottiglia, Israele spara sulle barche durante gli abbordaggi, la denuncia degli attivisti italiani catturati in pieno giorno, una dopo l'altra. La Marina di Tel Aviv ha ormai preso il controllo di quasi tutti i mezzi della flotta umanitaria. Solo due continuano liberamente la navigazione verso Gaza, ad Ashdod, attesa in serata la nave militare con gli attivisti fermati. Il pasticcio della destra sulle spese militari, al Senato la maggioranza presenta una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, come chiede Trump ai paesi NATO. Due ore dopo la mozione viene ritirata. In mezzo la presidente del Consiglio Meloni, che da un lato non può inimicarsi Trump e dall'altro non può permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Pechino, in corso la visita di Putin, domani l'incontro con Xi Jinping, a pochi giorni dalla partenza di Trump, il dossier iraniano sul tavolo, ma il presidente russo importa soprattutto di tornare ad accreditarsi come attore globale affidabile. Il disegno di legge sull'immigrazione arriva al Senato in Commissione Affari Costituzionali. Dopo Modena, Salvini insiste con la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Mentre in Italia Meloni tiene un profilo basso, al Parlamento europeo Lega e Fratelli d'Italia parlano la stessa lingua durante un dibattito sull'emergenza immigrazione. Vannacci intanto fa acquisti, la deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. E la procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro Modena, ma non ha contestato le aggravanti di terrorismo, odio razziale e la premeditazione. Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano.

0: Pomigliano, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'annuncio che Pomigliano farà utilitarie elettriche, forse in collaborazione con i cinesi, cauti i sindacati. Un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo, sempre più giovanissimi in carcere e una popolazione detenuta che invecchia tra le sbarre. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri. Le notizie principali del giornale radio delle 19.30, ci sentiamo quindi tra meno di un'ora. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per ripristino incidente si registra ancora un chilometro di coda tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. In A11 invece per un incidente al chilometro 14, 5 km di coda tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In Fipili ancora a causa del traffico intenso in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassigna e code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, domani 20 maggio in orario 9:19 per un intervento con piattaforma aerea in Borgo Pinti, divieto di transito da via Laura a via Giusti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that's

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.
1: Ladies and gentlemen, it's now the time.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. I 425 attivisti della Global Smooth Flottiglia sono a bordo di una nave prigione israeliana diretta da Ashdod, tra loro anche 29 italiani, e il ministro Tajani chiede garanzie di incolumità tramite l'ambasciata a Tel Aviv. Nelle prossime ore la nave potrebbe arrivare al porto e gli attivisti potrebbero iniziare la detenzione se non dichiareranno di essere entrati illegalmente in Israele.

0: Il governo ha proposto una mozione per rinunciare alla spesa del 5% in armi, salvo poi fare marcia indietro. Meloni stretta tra campagna elettorale e pressioni di Donald Trump. Intanto il decreto immigrazione ha iniziato il percorso in Parlamento, mentre la deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannacci, un volto nuovo di cui il nuovo partito di estrema destra ha bisogno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 425 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia catturati dalla Marina israeliana dopo gli abbordaggi delle barche, durante i quali è anche stato aperto il fuoco contro una delle navi della flottiglia. E Israele ha poi specificato non trattarsi di proiettili letali. Poche ore fa sono stati tutti portati a bordo di una nave prigione della Marina diretta al porto israeliano di Ashdod. Tra le persone catturate ci sono anche 29 italiani. Il ministro degli esteri Tajani in serata ha parlato con l'ambasciatore a Tel Aviv perché chieda che gli attivisti italiani che si trovavano a bordo della flottiglia siano perché agli attivisti siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzie di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto la richiesta alle autorità israeliane. Ma cosa potrebbe succedere adesso alle persone catturate? Lo abbiamo chiesto a Maria Elena Delia, portavoce di Global Sumud Italia.
1: Quello che sappiamo dalle ambasciate è che sono tutti a bordo di questa nave prigione, la stessa su cui avevano raccolto i 180 attivisti presi 2 settimane fa davanti a Creta. Questa nave dovrebbe arrivare ad Ashdod nella notte o nelle prime ore del mattino, dopodiché arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
0: E oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, cioè la soglia che chiede Trump.

0: Trump ai paesi NATO. Due ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la presidente del Consiglio Meloni da un lato non possa inimicarsi Trump e dall'altro non possa nemmeno permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
1: Cosa è successo nelle due ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare e il momento in cui la mozione è stata ritirata? Due ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza. Le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. Come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
0: E la pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza è a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma Anna Bredice.
2: La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutta a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si infila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale per i tempi e per gli ostacoli, però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
0: Convalidato l'arresto in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro a Modena. Ancora non sono chiare le ragioni del gesto, non sono infatti state contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza alla sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi le ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee il servizio.
3: Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. Sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Kudri è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello, ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso. Pochi giorni dopo la partenza di Donald Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Vladimir Putin è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Pechino. Il servizio di Michele Migone.
4: In più di due decenni di potere, questa è la 25ª visita di Vladimir Putin in Cina, la 40ª volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Cremlino ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così, ma rispetto al passato ora la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior è l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a surgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è restio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca. Vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun importante regalo.
0: Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano. Alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'amministratore delegato Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
5: L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo full electric che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D. Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi, Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
0: E siamo in chiusura. Un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo. Sempre più giovanissimi in carcere, quelli tra i 18 e i 20 anni sono aumentati del 30% in 5 anni. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri italiane, quest'anno intitolato Tutto chiuso. Sentiamo la coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti.
6: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Cinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
4: No!
3: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia, oggi presentiamo Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zittelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne. Valeria, la prima cosa che ti chiediamo è di raccontarci da dove è cominciato questa storia vertiginosa delle zittelle.
2: Guarda, sono un po' ripartita dalla fine, nel senso che più ci riflettevo e più mi rendevo conto non solo che c'è stato veramente un empowerment delle zittelle nei 6 anni che sono passate, ma che ci sono tutti dei filoni che si sono rafforzati, fra l'altro unendo il concetto della donna anziana e della zittella, che erano proprio, come dire, le due cose terribili della storia. Se eri vecchia in più, zitella, infatti l'espressione era vecchia zitella, no? E quindi mi sono divertita un po' a vedere come in questi ultimi anni, appunto in questi 6 anni, sono uscite serie, libri, romanzi, thriller, in cui le donne anziane, in particolare le zitelle, sono le protagoniste. Magari sono anche, e questa è la cosa curiosa, riscoperte di autrici degli anni 30, degli anni 20, quindi in realtà la produzione era già stata molto, molto varia. Sono partita da quella e poi però ho ripreso un filone, quello della letteratura, che è quello che mi appassiona sempre, perché tutto l'Ottocento e tutto il Novecento è percorso da questo tema. Poi ovviamente c'è sempre il problema di questo canone che esclude le donne e che esclude tutta una serie di argomenti.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.